Fai scorda tutta peccata, stringiamo un braccio a te. Sotto a sto cielo, tra puntate stelle, mi fai sentire

0: Votre dose de métal, hardcore, rock et leurs dérives, c'est tous les jeudis à 20h sur Studio ZEF avec Core & Co Radio.
1: Studio ZEF Radio Station since 2008.
2: Dopo i perduti giorni, fuoco per fuoco non si spense. Nel fiume fuggì. Naturalmente saita contro la morte ogni animal terreno. Dopo i perduti giorni, dopo le notti vanno pianto non si spense. Nel fiume fuggì.

0: al terreno. Laga il del siorgi, tengo il morto a freno e mi silba la via quasi smarrita. Però c'è di e notte intima in vita e io contro la sua.
1: Quel est ce deuil sur nos âmes? Est-ce bien le deuil auquel tu tiens?
0: Soy, non credo.